Ma kana sama ka jama ce kin faje anan la yin su balaraba balaraba da tagamu sai ga shi da jami gidan su sai da gari ya le abari jama kuma ga ma kana